Mabela ya nel di machoko loko aku valoriza vanta. I kongo maksusine na zoi tora shinkarwan shlauto lo marungu. Nel di machoko mrambeka kusuka la shfunzen shabuwa. Yakuma mabela ya mabermuda.